Cara biondina, tu non chiagnara pa' me, napolitana tengo cara come te. Ci voglia bene, ma non chiagnara così, credo d'ostini a voglia.

0: scusate, giovino, io sono bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Isabella, ti ritumba.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Mario da Vinci.
1: Bella.

0: Sposammi quella una figliata, sposammi tuo marito, ma gatto mese, se vuole se vuoi compietto tutta fraula e trata.
1: Abbraccia di rocchi rampicante, o solo un caffè.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

quando sono vanetta parta mia, ero più guapo e mascia sanitaria.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni e Palomma.

0: festa, è canzoni napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 3. In punto.
1: Armando Gil, Barcaramore.

Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

to see. Bella bambino carmine poppa, non poppa se fatica.

grande di cazzate, entusiasta, e cosa combatte, si va tanto di chi, ma sotto a te mi avanza, cazzacca, azzacca.

quando ti dico stata però, tu ti alza, e cosa tu, ma te, ti la faccio di chi, ma sotto te ti ammazza, cazza ca, anza ca. Tusina bianco e le primavera, e si fiorì la buata, di da niente, dovete mamma

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E sai

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. A collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto pantata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
3: In Alamara, tiempo bello.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Roberto Murolo. A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Cor'n Grat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Alberto Amato, Usil Canzoni.

mio foglio a fianco a te, da solo a nave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole,

via da gioventù, quando tu a casa l'altra non si può ne scordare. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone piena.

E Maria sente annerute in le braccia, me caduta e ma passata e maladitta sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapè, non sa stanno.

0: non costano ma più felice me.
1: Nino Taranto, Miss, mia cara Miss.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Ria Rosa, Suspiri Capemonte.

아까 배는 소환해도 바빠드 야동남이한테 그런다 그런 말로 제가 봤어 말인거니까 헷갈리게 해도 헐수 피가 서서

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Richard Tucker, Ikaburria Vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Pensammaci.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

sole o poche lune, che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Olimpia Lucente. Torna a Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 5. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ra vita mia.
2: Aureliano Pertile. Num Shata.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino di Capri. Palombe notte.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Claudio Villa. Ma la femmana.

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Oh yeah! Sono stata a New York! Grandissima città! Cosa studia! Right, è bella è quella! Marita Bambara! Ringo Street, Faro Street, Tom Bush, il Bush a te, lo fa fuori che sei ricco, ma

0: yeah, sulla maglia pezza. E se la sai mi sta, può farla tanto fa. Però ho solo canta a calla, la non lo può trovare. Può cantarlo che si passa, va a farci successo a che e parla quando passa 5 pezzi. Basta, ma
1: amica l'America, l'America.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Accus

Poi sulla sera cada braccia Napolo, cura guardata sua. E poi quanta la fucina splendida, la voce del tutto. La voce cada figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

taglia un paradiso e taglia maglia sullo felice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far all'estero.

A zoi carinza luce ma può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro si avvicina puntualmente. E smania, e desideria.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che l'esperezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gabriele Vanorio, o mese del rose.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Domenico Modugno, mese settembre.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Maria Paris. Ne vuoi io?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Nino Fiore, Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario Lanza, Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Zitto Igor.

0: quanto amo l'incurì.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
3: Nilla Pizzi, Bena Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellino.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Consiglia Licciardi, Suspire e Gabimont.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.
2: Che lalla, che lalla, ma che po', che lalla, che lalla.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone, e Spingolo francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Ferruccio Tagliavini. Pizzk e Vas.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 8. In punto. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con il Manfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

a sta grande repubblica si fa l'elezione, un presidente cagnerà questa nazione, ci vuole un democratico, ma che sto ognuna ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olè!
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

meglio che la bella zitta, o sta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. A ieri mi son mezzo appiccicato, coi genitori miei canna

0: mamma in pagliaseggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglio è nato là.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
2: Bella fiola che è ingannata tante, sa schiacciare gli

amore che c'è spazza di onda bella, la vostra fretta non la ravo, e ti ho mangiato poi ti ho ammarattella, ha fatto una poca e con te capa, con filette, con giustino, vedo che è una bambarra, se ti canta e vi tutti

vista tutto si partire, ma è fine che da spina la pannante, odio ma passa e tu non sa mai c'è, tarararalla, tarararalla, non c'è sta cosa.

faccia la dimata con te. Quando il giorno in pianta nascerà, tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i nanzè. Questa che va a capo da tutture, e la casa imbarazza lo strumento, che ha dato una gloria all'anno del tuo. Tutto vito vanno in nome sta cantora, si fa il San Rodrigo all'organetta, con Madonna, Sergio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, canzone luciana.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Luciano Taglioli. Me son briagate sola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Domenico Modugno. Sol, sol, sol.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ottava notte di raid americani sull'Iran che replica colpendo molte basi USA nell'area, uccisi due soldati americani in Giordania. Monito della guida suprema Ali Khamenei, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Ieri Matteo Salvini è andato a trovare in cella a Bollate il gioielliere Roggero, condannato a oltre 14 anni per l'uccisione di due rapinatori. Replicano le opposizioni, insistere con la grazia a Roggero è un atto di mero sciacallaggio politico. La destra parla di tutto tranne che delle emergenze degli italiani, dice Elly Schlein, leader PD.
3: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
2: Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna, e ieri spettacolare finalina per il terzo posto, ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, e l'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka. I due gol di Mbappé gli valgono il titolo di maggior marcatore del mondiale di sempre. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Giacomo Rondinella torna.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglio che stuo

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Consigliali Ciardi, torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Totò. Miss. Mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palesse, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palesse, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
3: Franco Cipriani, A Serenade in Rose.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Domenico Modugno, Uspecchi.

casa si fiua, cinta cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

capanne, non voglio più anni so. La chitarra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mondiale di calcio, l'Inghilterra si aggiudica il terzo posto superando la Francia con uno spettacolare 6-4 e con una tripletta di Saka. Doppietta per il francese Mbappé che diventa con 22 reti il miglior marcatore di sempre dei mondiali. E stasera la finalissima tra i campioni uscenti dell'Argentina e la Spagna. Ottava notte di raid americani dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in una base in Giordania. Ancora in corso la pesante ritorsione di Teheran nel Golfo con droni e missili intercettati anche dalle difese del Kuwait. E dal suo rifugio segreto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum siglato con gli Stati Uniti, affermando che la firma del presidente Trump non ha alcun valore, minacciando una reazione memorabile contro le forze USA. Notte di terrore in Ucraina per uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio del conflitto. Il presidente Zelensky ha denunciato il lancio di oltre 40 missili russi e di 120 droni che hanno causato morti e feriti a Kiev e a Dnipropetrovsk. Le forze ucraine hanno replicato colpendo un deposito petrolifero a Stavropol. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che questa, dimmi.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane.
2: Si scialava,

l'automobile, ti sto succhiando e lleva via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli, se

Hai una chitarra e un mandolino e impara viseglietta a suonare. Tu e tu, San Pia rapita, vo volimma divertì, sui di Napoli tra...

0: frevano nu poche e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite, noi babimma salutà.
1: Sui topazzi, che

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.

bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 11:00. In punto.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

tagliatarelle e processioni, che si può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: dottore! L'amerò.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.

0: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se... ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma viene frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
1: Carmela!
0: Ai!
1: Carmela!
0: Ai!
1: Fammi salire tuo marito.
0: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
2: Grazie Rosalie.

Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

che bellezza madrina che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

In da casa, c'è mise 23 ventilatori. Se mi viene a fammore, e lui che ti assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno. Sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che godere!

0: vado a dormire, fatemi svegliare.
1: Con piacere, guagnate, come addorsa chi ha così.
0: Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così basta che sua tutta si guadagna la salute. Che piacere!

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieza, da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin Drangat s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vadennola, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, accende ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io sulla casa, signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. Io stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi Marie, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma tinta la camera. Essa sottaia signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzuli. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cucunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e questo che buon ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capire subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità. Cavi, vecchi pano!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il tema della grazia per Mario Roggero divide maggioranza e opposizione. Il centrodestra continua a chiederla per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per il centrosinistra si tratta di sciacallaggio politico. Ieri Salvini è andato a incontrare Roggero nel carcere di Bollate.
3: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
2: Guerra aperta tra Iran e USA, ottava notte di raid americani contro la Repubblica Islamica. Per il comando americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area che hanno causato due morti nella base della Giordania. E la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma, il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, quindi non è più valido. Stasera la finalissima dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Sarà Trump a consegnare la coppa insieme al presidente FIFA Infantino. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

casi de proro se muore accese. Dicette bello mio che ste o paese, casi de proro se muore accese. E i rispondetta giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese. E rispondetta giù pazienza scusa.

quasi la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fissa quanto è squisita. Poche bocche ci fatte ca,

piace assai per la tua specialità. Ma se ti erano un specialato da quando mi vado mi vende che venì. Nuova si lo t'ho preparato a sapore di cioccolato. Ci sapessi quanto è squisito. Ma che bocca ci ha fatto?

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna

0: ma sempre con strumento italiano.
1: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi o dimane dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma cacce capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!

Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.

una sfogliatella di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti stupire. Cioccolatina mia, tu sei una sfogliatella di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo.

Taneva. In cernella taneva una loba, non abbassava le matte scuba. Ci volevano cerni di uccella, che sarà l'ove di cernella.

ceronello, teneva. Il ceronello teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O con mare, teneva una sella, chi sarò che ha messo il ceronello?

Ciceronella, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Ciceronella, se va una dina, se ritira un po' per sentire. Mi scappai un'arindamonella, getto sotto a Ciceronella.

cerenello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il cerenello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello!

0: Ci saranno doleva, stimato, 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anno mia Ciceranella. Ciceranella mia, Ciceranella, Ciceranella mia, Ciceranella.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.

Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per impastare sti carne bella, per impastare

che sacce meglio te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

E poi fa sti trezze d'ora, e poi fa sti trezze d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

ma tutti i filosofi erano a cungere le scarpe a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me ciume cresta. A ieri venesse una filosofa, insomma, ha cungiato questi scarpe, ormai. Insomma, quando è provato, si convirta. Appena che ha già il tanto, ma la figlia. Sentite, ma tanto, voi mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, e se potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati già elettrici, e siamo a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari da cazzi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì, se la mi dice, eppure c'è stata una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dicevo, facciamo una ricca, che la voglio vedere. Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, ecco mia, ne vanno si d'addunata che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba e senza ciumarino. E sta via fuori, na che sai, stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpine sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargato un po'. All right, saluate le scarpine e stai mise con una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha buona allargata, si mise le scarpine e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo parte con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono un ma la santa madre qua. Oh,

piacere, che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il tema della grazia per Mario Roggero divide maggioranza e opposizione. Il centrodestra continua a chiederla per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per il centrosinistra si tratta di sciacallaggio politico. Ieri Salvini è andato a incontrare Roggero nel carcere di Bollate.
3: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
2: Guerra aperta tra Iran e USA, ottava notte di raid americani contro la Repubblica Islamica. Per il comando americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area che hanno causato due morti nella base della Giordania. E la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma, il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, quindi non è più valido. Stasera la finalissima dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Sarà Trump a consegnare la coppa insieme al presidente FIFA Infantino. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Roberto Murolo. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Campagnò.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Angela Luce, Mala Pensiera.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Alberto Berri. A testa ruta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Marisha!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Dana Ghia, Skurdammasho i Kozorumun.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Roberto Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente sfortunato,

0: Va.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Sergio Bruni, compagni di tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriella Ferri. A tazze e caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonetta. Fantasia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Gloriana, canta per me.

0: Domenico Modugno. Lazzarella.
1: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasire e match.

Mi fatta veste e presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio e vestirà, un cavalluccio è giovane, nessuno

Appena si entra, apri in bomba, zin, che tutto il gas fest che noi passiamo, già, ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma fatta passione, e non vi squarzo l'ore, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso,

gran signora e me ne vorrei bene. Chi se allora perché, ma poco pensa, via posso sparare. Però quest'anno a Monte Vergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 15 e un minuto. Canzoni Napoletane. Sì, come zucchero.
1: Roberto Murolo torna su Rienta.

che le scuse fece parlare, tiene sempre roba a sticare. Che le belle perciò ti piace, non t'importa.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ferdinando Rubino, canzone vesuviana.

Tutto il balcone attorno a fare che era. Era stata il carruffo di schiavura, e nel giardino era fa primavera. L'autunno mi si vigna me nell'ora, c'è canto cor mio.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Anima e cora.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: I Salandi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fernando De Lucia. Oi lì, oi là.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini. O paesero sola.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la voce mia va presentata.

0: vita, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, godoce sotto la faccia, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Mario Abate, dici t'ingello voi.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Oreste De Bernardi. Addio suon lontana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane. Domenico Modugno. O caffè.
1: Ho latte buone e cioccolato.

e l'inglese si scorda tutte si bene a sapere spesso che re che bello caffè sulla Napolus anno fa e così si è spiegato perché capo tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè bevero caffè se trova scusa il offra una denata l'offra a me nessuno dice no perché è un'offesa so già sei tazze son gappene tre ma mentre faccio conto un amico mi chiama e fa

casa sento questa città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nascito sento bebè, carici, guen guen, un qualche caffè. E l'inglese si corda tutto te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Daniele Pace, Peccere.
1: Peccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma senti.

0: che sì, sarà che no, ma Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Michele Ma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Mara del Rio. Cerasella.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuffena e custodore, una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronne cagnano colore, caduta soggia i

ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore, cado pianto mio, d'intatta testo pianta sarra quando, schioppa una bella rosa.

0: carossa che sfizziete va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindana varga rimma passa mora, po scoglie frisie sotto luna chiara. Stamma pa prima vota ancora, amanna cianzo.

boca a boca han già portato allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbr-

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Alberto Berri, a gelosia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette. Tutti

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Nino Taranto, o Paniello Trombattiera.

0: Canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Na serie Maggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Beniamino Gigli, Surdate.

bella Giuditta, così signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napolitano tanto con l'amore.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 18 e un minuto.
2: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma?

Sta nena sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facette barone. E zucco zucco zucco zucco zucco. Chi stucchiocchio non gli venga in campagna e la

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini. Quando tramonto sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Nino Taranto. A Luciana.

ma si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle luce, vettenesse, ma una settimana mi fa

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: È di Napoli. Notte lucente.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo. Ha già prodotto suon.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Centi, a Tazzi Caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facito sempre faccia amareggiata, ma voi quante

Vuoi questi motori briciata tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e angoppa marasita, ma tanto che già girà e tanto che già putà.

bella variglia, fosse mo famura. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta, e

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Lello di Domenico. Napulo ca nun mor.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Carlo Missaglia. Sarrà chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Marina Pagano, Michele Ma.

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma in un

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Alberto Berri, padrono do mare.

Ma che spazio, ma che tutta, banarista, banarista, come esausta. Quando sono belle, sta già la quando io mi esausta.

Sono Risto mesausta. Mi tengo da tutto di festa, a me mi piace le sue femmine capomone. Quando vengo mesausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, non è potuta, la diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora forza, tu la

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzone temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Enzo De Muro Lomanto, O solo mia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Roberto Murolo, Vierne.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, Catena.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurat.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Consiglia Licciardi. Nasera e match.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro, il Cumarell.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nunzio Gallo. Dici di angel voia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Trevi, Nabruna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Enzo De Muro Lo Manto, Manella Mia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così la cialeggia, fino a Roselle Maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Bruno Venturini. Tutta per me.

Ma la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che fezzosa! Di sta maniera non trove partito, ganna te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure la scuorno, anime e cuore, faccia di corno! C'è sentendo la sia sardella, sa facciai alla fenestella, e fece un occhio a zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio

hai visto te sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, mutte mazzume, stella, luzze e sturione, merluzze, ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e velline, capitune, aglie e ringhe,

0: sbagagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giulia De Palma, Anna Mecor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Nino Belli. Qui fu Napoli.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

I boccarossi che sfizziete va sa, si na popat e tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele fronne rose, sti fossi dell'infaccia mi fanno sfrenzia, io ti volessi da 3000 vasi. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chiede scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccinetto, io sto rendiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Anna Magnani. Agge perduto o suon.
3: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

a gelosia che io tengo te. E dovrebbe

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mario Trevi. Na sera e maccia.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo e Consigliali Ciardi, Ataz e i caffè.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi piglia mano a mano e mi dice vienacca. Dimmerai un oso moc, triamo un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dicevo, so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio da un balcone per venirti a salutare. E tu adesso vieni a mente, che stasera ti ha purgato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Anapeta, Apalumella.

che cuscia della forma fate si corteggia, d'amore a tutto l'ore, d'amore a tutta la gamba, e tu non fate sparire.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e ti caccia un ritratto.

0: La vuoi fare una foto, via, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vada a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fa? Stavo fa.

0: Stavo papà una volta, stavo papà una volta, e a mamma della bambolezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, io a mamma della bambolezza fotografia. Una sola, io a mamma, fatto papà, e fatto papà.
1: Fred Bongusto, statto vicino a me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Lauri Volpi, Carmela.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tina Barone. Camurriata. Palazzona.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. È l'una. È due minuti.
1: Gastone Limarilli. Napoli, fortuna mia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Vittorio De Sica. Addio.

Io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con un paritto tu, mo piange, ma tu piante una

ancora e t'ha dato un saggio con lui. Il vento è stato lento, da perduta, come era stata.

tre anni o porto sempre ancora. Voleva fa' sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto, cosa d'oro, non vuoi pozzo arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

settimana, ma vorria farmi stasera, lontano no, non c'era senso più, dice da terremoto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Licia Ravoli, o Tiramola.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
2: Gelata sta giù.
1: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore per me.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, mezzo mare, lo scoglio ci sta, tutte venne a bevere qua.

0: resto un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello surdato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamane l'indall'acqua si gela.

0: la pura l'unne cosa.
1: A perché? E mo fornesco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capura non è cosa.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 2:01.
1: Cristina Fontanelli.